Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio
1: Caffè. Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

un'emozione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi all'interno del nostro consueto contenitore magazine, dove trattiamo tanti argomenti, ascoltiamo tanta musica, tante cose da tante chiacchiere da fare, ecco, durante i nostri appuntamenti. Tra poco parleremo della scrittura a mano, che sembra una cosa in realtà molto antica, molto vintage, no? Perché oggi abbiamo i telefonini, abbiamo gli smartphone, i PC, chi più ne ha più ne metta. In realtà il cervello è ancora attratto da questa cosa, perché è un allenamento di cui tutti noi non possiamo privarci.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è uno studio pubblicato su Frontiers Psychology che ha confrontato la scrittura a mano con la digitazione al computer e il risultato è abbastanza interessante, quindi ho deciso di parlarne anche con voi. Praticamente quando noi andiamo a scrivere qualcosa a mano, il cervello mostra una connessione più ampia, soprattutto nelle onde legate a processi come memoria, attenzione e apprendimento. E il motivo è abbastanza semplice da spiegare, come hanno detto loro. Scrivere non significa solo mettere parola su un foglio, ma significa coordinare la mano con gli occhi, il movimento, lo spazio, la memoria, il controllo motorio. Cioè ogni lettera richiede un gesto diverso, un micro movimento preciso. Digitare più veloce e con tipo la tastiera ovviamente rende tutto più uniforme, no? Premere un tasto, poi un altro, non ha lo stesso coinvolgimento fisico. Ci viene anche più semplice oggi usare un telefonino, uno smartphone, comunque la tecnologia. Però scrivere a mano è una cosa che serve. Non demonizziamo la tecnologia, però questa cosa ci ricorda che alcune abitudini, in questo caso lente, non sono inutili. In questo caso scrivere a mano ogni tanto può essere un modo per far lavorare meglio la testa, anche solo per, non lo so, prendere degli appunti, scrivere la lista della spesa, un pensiero, un messaggio d'amore alla nostra compagna, al nostro compagno. Bisogna farlo, ogni tanto bisogna prendere un foglio e bisogna scrivere qualcosa con la penna.

All'interno del nostro viaggio per questo mercoledì insieme con The Meg, con Yuri Caliolo, c'è anche la musica ovviamente. Ci sono tre successi senza interruzioni, lo Special Free.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: L'altro giorno, cari amici di The Mag, ho visto la foto di un aeroporto. Per un attimo ho pensato che fosse l'ingresso di un parco divertimenti, perché c'è Pikachu dei Pokémon sospeso nell'atrio e poi ci sono dei disegni sulle pareti proprio ispirate al cartone animato dei Pokémon. Ci sono anche dei cartelli e gli aerei partono per davvero, quindi è un aeroporto a tutti gli effetti ma in stile e tema Pokémon.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Da qualche giorno, da qualche settimana, esattamente dal 7 luglio, nella prefettura giapponese di Ishikawa, il noto Satoyama Airport è diventato il primo aeroporto interamente trasformato a tema cartoon, a tema Pokémon. E la parte più interessante è che non si tratta soltanto di aver messo qualche pupazzo vicino a gate per far contenti i turisti, ma nel terminal sono distribuiti 111 Pokémon. C'è anche un gigantesco Pikachu con un aeroplano sopra la testa, ma ci sono anche prodotti esclusivi, piatti a tema, autobus decorati che collegano lo scalo con il territorio sempre a tema Pokémon. Praticamente rischi di arrivare 3 ore prima, non tanto per la paura, no, che un po' tutti noi abbiamo di perdere il volo, ma perché devi trovarli tutti, devi visitare tutto. Però dietro questa iniziativa c'è anche una storia un po' più seria, no? L'aeroporto si trova nella penisola di Noto, duramente colpita dal terremoto nel 2024. Questo progetto vuole riportare i visitatori, ma anche tanta attenzione, tanta energia economica proprio in quella zona. Rimarrà attivo fino al settembre del 2029. Questa cosa piace a tante persone perché dimostra che anche un personaggio nato per divertire può diventare in questo caso uno strumento per aiutare un territorio a ripartire. Tutti noi siamo stati amanti o continuiamo ad essere amanti dei Pokémon. C'è anche un bel giro di soldi, no? Se vogliamo parlare un attimo di business per quanto riguarda le carte Pokémon, quindi è sicuramente un'ottima iniziativa. C'è tempo per visitarlo se in caso vi doveste trovare in quell'aeroporto lì.

Qualche giorno fa, amici di The Mag, ho visto una vecchia cabina telefonica gialla e ho pensato, nel 2026 chi mai si metterebbe a quella cabina per usarla, no? Per parlare con qualcuno. Poi invece ho letto la scritta Call a Boomer e ho scoperto che quella cornetta non chiama un numero qualsiasi.

Voglio parlarvi di una cabina molto, molto bella che è stata installata in America, vicino a Boston University, accanto ad una caffetteria molto frequentata dagli studenti. Praticamente questa cabina, per usarla, bastava alzare la cornetta e senza comporre alcun numero si veniva collegati con un'altra cabina dentro una residenza per anziani a Reno, in Nevada, a migliaia di chilometri di distanza. Da una parte ragazzi che magari avevano bisogno di un consiglio, dall'altra invece persone che hanno decenni di esperienza alle spalle e qualche volta hanno anche la voglia solo di parlare con qualcuno, di chiacchierare. Questo progetto è un esperimento contro la solitudine, si chiama Meter Neuroscienza ed è anche un progetto verso la distanza tra generazioni. La cosa che mi ha colpito è la semplicità, no? Non ci sono applicazioni, dei profili, algoritmi da dover affrontare o richieste di amicizia, ma tu devi solo sollevare il telefono e sai che qualcuno risponderà, e da lì potrebbe nascere una conversazione di magari 30 secondi oppure un dialogo capace di cambiarti la giornata. Ecco, siamo abituati a pensare che per connettere le persone serve sempre una nuova tecnologia e ne escono ogni giorno di nuove. Qui invece hanno recuperato uno degli oggetti più vecchi, se vogliamo, immediati che esistano. Forse il vero colpo di genio è proprio questo: per avvicinare due generazioni abbastanza lontane non hanno inventato un altro social, hanno rimesso in funzione una semplice cornetta.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti in quello che è il nostro consueto viaggio. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci, ritrovarci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che sulla A4 Venezia-Trieste dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h58.
1: Mangi il Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 code per incidente a partire da Padova Ovest fino alla tangenziale di Mestre in direzione Venezia, in direzione Milano. Code sulla A4 ancora tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Mangia monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ancora sulla A4 segnalo code per traffico tra Grisignano e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia e code sulla A4 tra Spinea e il Bivio per la 13 in direzione Milano. A4 Venezia-Trieste si rallenta per traffico in direzione Venezia tra Sanstino di Divenza e Cessalto. Tutte le informazioni sono disponibili sulla app gratuita Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code a tratti in direzione Venezia per traffico tra Grisignano e la tangenziale di Mestre. In direzione Milano si verificano code sulla A4 tra Spinea e il bivio per la A13. Vi informo inoltre che sulla A23 Palmanova Tarvisio fino alle 15.30 di oggi è interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio Zugliano Est e Zugliano Ovest, pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: acerrime.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che è di Perry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar però a casa.
5: Non esageriamo però.
6: Buongiorno amici miei cari, 22 luglio, giorno di paga per qualcuno. No, ognuno ha i suoi naturalmente. Siamo qui su Radio Caffè a parlare di musica, a parlare di informazione, a parlare con i nostri ospiti. Insomma, siamo noi,
7: il Macchiatone.

Vediamo i giornali nazionali. Meloni accusa lite su Bologna, Corriere della Sera. Vediamo anche Roggero, odio sui giudici, La Repubblica, quel caso è importante. E poi Meloni accusa Lepore per la piazza, lo scrive sempre Repubblica. Fakir, la catena degli errori, sapete che c'è stato quel morto con la polizia, e le nuove rotte dei narcos, questo scrive tutto La Stampa. Sul Fatto invece Meloni, Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio, si parla ancora della legge elettorale, scontro sulla piazza violenta, Meloni no a chi alimenta l'odio, beh, qualcuno è molto d'accordo, poi Roggero, riaperte la gioielleria e i giudici, minacce contro di noi, non dico niente, Bologna, scontri e polemiche, insomma questa cosa tiene banco su tutti i giornali nazionali. Andremo a vedere un po' in giro, poi c'è il giornale che scrive Meloni ora, tolleranza zero.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Sui giornali delle varie regioni, il Mattino di Napoli, Meloni no violenza e clima d'odio, pazienti maltrattati, 4 arresti, lo scrive Cronache di Caserta, gli sparano 4 volte sotto casa a Napoli, insomma Napoli funziona sempre così, da quello che si capisce. In Calabria invece, su Calabria Live, le due Calabrie tra benessere e deprivazioni, è vero, se andate in Calabria trovate questi squilibri di Calabria. Vediamo un pochino in Liguria invece, Genova, sulla Tari almeno il 5%, oggi il via libera della giunta, e succederà anche da altre parti, figurati se in altre parti non alzeranno la Tari. A Firenze non andiamo a vedere mai. Il Corriere Fiorentino, Tari rincari con beffa in vista, anche qui, mamma ragazzi, la Tari che sale un po' dappertutto. E vediamo invece, facciamo un saltino veloce in Basilicata, l'altra voce, liste d'attesa, Basilicata promossa, però una piccola regione che comunque si dà sempre molto da fare. Mi piacerebbe andare a vedere qualcos'altro sulla Toscana, ma intanto vediamo il Corriere di Bologna, notte di guerriglia, 64 agenti feriti. Mamma ragazzi, ma come si fa? Anche qui l'abbiamo detto prima e si continua con queste cose, non se ne può più, eppure una soluzione non si trova. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

torniamo sul tema famiglia e nascite con Serenella Salomoni, se ne parla spesso di questi argomenti. Oggi torneremo a parlare di coppie senza figli, quelle child free, perché noi se non ci mettiamo l'inglese non stiamo bene. Quindi child free, oggi parliamo di questo, rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè, tra poco con noi Serenella Salomoni.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata al macchiatone di Radio Caffè. Ciao Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Oggi,
1: buongiorno.
0: Parliamo di child free, le coppie child free, sì. Le coppie senza figli ce ne sono tantissime, sempre di più. Che succede adesso? Di che cosa possiamo ragionare su questo fattore?
1: Ma proprio il fatto di come mai succede tutto ciò, perché alla base del calo demografico non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi dell'Europa c'è questo ci sono molti fattori, no? Quindi l'aspetto economico, il senso di instabilità e insicurezza, la consapevolezza che alcune coppie proprio non è che non possono avere figli, proprio non li desiderano, no? Sì. Non vogliono averli. Quindi secondo l'Istat il calo delle nascite è costante nel nostro paese e ha toccato il minimo storico nel 2024. Quindi il motivo sono andati molto a vederlo, però sappiamo che sicuramente ci sono i motivi economici, sicuramente c'è il fatto che i genitori lavorano tutti e due e non c'è la possibilità di affidare a qualcuno i figli, però resta il fatto che costantemente noi andiamo incontro a famiglie che non hanno bambini, quindi alla base di questa decisione ci sono delle modificazioni che faranno poi modificare completamente il modo di vedere la famiglia, il modo di condurla. La coppia, certo, sai, già è anche legata ad una maggiore libertà, voglio la possibilità di muoversi, di fare le cose. Senza figli lo possono fare molto bene.
0: Poi si prendono un cane, quindi il cane comincia a stare male e siamo da capo. Ma
1: no, il cane non sei così libero perché infatti devi occuparti anche di lui.
0: È quello che ho detto.
1: Se poi
0: compri un passeggino per il cane,
1: libero.
0: Va bene. Ecco, quindi non entriamo in discorsi che poi ci portano a discussioni forti. Serenella, grazie, buona giornata.
1: A voi, buona giornata. Ciao ciao.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Chiuso lo svincolo di entrata di Brescia-Est in direzione Venezia proprio per questo incidente. Per il traffico intenso in direzione Venezia, code a tratti tra Desenzano e Peschiera del Garda. A4 in direzione Trieste. Si viaggia a rilento per il traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Prime pagine dei giornali del Veneto, Bologna, scontri e polemiche, quindi che dovete fare? È così. E poi Fertitta, bella Venezia, potrei anche investirci. Fertitta è quello che è arrivato col suo yacht, 500 milioni di dollari, che ha fatto casino agli attivisti, il Redentore, insomma quello lì. Cosa potrebbe investire? Sarebbe interessante capirlo. Liste d'attesa in Veneto, le pagelle in chiaroscuro. Lo scrive Il Mattino e lo scrive anche Il Corriere. Mentre l'Arena scrive Verona strategica avanti su Interporto e Corte d'Appello. Le pagelle in chiaroscuro, diciamo che è un po' un titolo riportato in tutti i giornali, su tutti i giornali del gruppo NEM, quindi anche Tribuna e La Nuova. E altre cose, poi scuole, restano scoperte 800 cattedre e alle elementari spariscono le sezioni. Ci sono moltissimi stranieri, ragazzi stranieri, di figli di stranieri che nelle classi, leggevo che dalle parti di Venezia ce ne sono quasi 4/5, è una cosa incredibile, ma è così adesso. E poi autonomia, Stefani e De Caro allo scontro, ancora si parla di autonomia anche dopo Zaia, questo lo scrive Il Corriere del Veneto. A tra poco.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Il caldo e l'inquinamento non, sì, insomma, vanno talmente d'accordo che non creano una situazione favorevole. Si parla ancora di transizione elettrica in modo da eliminare i motori termici e risolvere il problema almeno in parte. Di questo parleremo con Francesco Pontelli, il nostro economista di fiducia, che sarà in onda con noi oggi qui al Macchiatone tra poco. Rimanete

0: Buongiorno a Francesco Pontelli. Oggi andremo a toccare un tema caldo che riguarda anche il caldo. Intanto salutiamo il nostro ospite che è qui. Buongiorno Pontelli, bentornato.
1: Buongiorno Berni e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, questa transizione elettrica.
1: Effettivamente le temperature di quest'ultimo periodo stanno riaprendo il dibattito relativo ad un'ipotetica transizione elettrica che ci dovrebbe salvare e dovrebbe salvare il mondo intero da questa catastrofica desertificazione. Riprendo i testi e le affermazioni politici verdi o progressisti o che considerano tali.
0: E quindi
1: basterebbe invece analizzare i dati che vengono pubblicati con una certa regolarità dall'Istituto dell'Energia per vedere come, per esempio, negli ultimi 10 anni l'Unione Europea abbia diminuito le proprie emissioni di 509 milioni di tonnellate, una cifra considerevole che è essenzialmente dovuta all'efficientamento energetico di molti processi produttivi, allo svecchiamento probabilmente anche un po' del parco auto europeo, ma soprattutto alla chiusura di determinate imprese manifatturiere ed industriali che hanno delocalizzato in paesi con delle normative più favorevoli, soprattutto in ambito fiscale.
0: E quindi noi praticamente
1: sempre negli ultimi 10 anni, tuttavia, il resto del mondo ha aumentato le proprie emissioni di CO2, ribadisco, accettando ma non sottoscrivendo il fatto che l'emissione di CO2 sia determinante nel cambiamento climatico, si diceva appunto che le emissioni di CO2 sono aumentate di 3.009 milioni di tonnellate. Quindi il saldo tra le minori emissioni europee e le maggiori emissioni dal resto del mondo arriva quasi a 2.500 milioni di tonnellate nell'ultimo decennio.
0: Mamma mia, sono cifre incredibili queste.
1: Risulta di conseguenza assolutamente inutile qualsiasi tipo di transizione elettrica, ambientalista, decarbonizzazione che l'Unione Europea intende imporre anche con la nuova riforma degli ETS, perché il resto del mondo sta andando verso una direzione opposta. L'unico deleterio effetto che questa politica europea sarà legato alla perdita di milioni di posti di lavoro nel settore automotive, nel settore dell'acciaio, nel settore dell'industria pesante, e di conseguenza caduta tutte le intere filiere industriali che interessano molto anche l'economia italiana, che eccelle proprio per i propri prodotti intermedi che fanno parte di filiere industriali complesse. Quindi, tornando al caldo, al di là di quello che dicono questi presuntuosi ambientalisti, la realtà è ben diversa. Noi continuiamo a risparmiare il CO2 peggiorando l'effetto complessivo, perché gli altri lo aumentano 4 volte più di noi.
0: Pontelli non le manda a dire come sempre, ma comunque ormai le ha dette. Grazie e buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, a presto a te e ai tuoi radioascoltatori.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Di sport si parla di calcio mercato, ma anche di mercato della nazionale. Dateci Pep o Conte, Malagò, dialogo con Guardiola, ma Pirlo è pronto. Voi chi vorreste come commissario della nazionale italiana? Sarebbe importante capirlo. Soccorso turco, scrive Corriere dello Sport, ma riguarda altro. E poi c'è Italia, Guardiola ci pensa, Malagò conferma, dialogo aperto, il budget per lui, eccezioni possibili. Sapete che comunque la nazionale ha il braccino corto per quanto riguarda pagare gli allenatori, ma insomma, Guardiola è un bravo allenatore, sembra che in Italia gli allenatori bravi non ce li abbiamo, ma sarebbe un caso importante di avere un allenatore straniero per l'Italia, ma siccome tutti cambiano, magari se cambiassimo anche noi potremmo sperare in qualche futuro migliore. A tra poco per i saluti.

tutto, amici cari, il 22 luglio, mercoledì. Noi ci sentiamo domani mattina alle 11, sempre qui su Radio Caffè, fino alle 13. Un ciao da Barry Mason e che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Vi aspetto a Suoni di Marca, naturalmente, fino a sabato. Ciao ciao!

cosa emozionante. Una canzone. Canzone. It must have been love. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Chiuso lo svincolo di entrata di Brescia-Est in direzione Venezia proprio per questo incidente. Per il traffico intenso in direzione Venezia, code a tratti tra Desenzano e Peschiera del Garda. A4 in direzione Trieste. Si viaggia a rilento per il traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Cantani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La polizia di Stato rintraccia e arresta un trentenne cittadino nigeriano ricercato in quanto condannato a scontare la pena di un anno e sette mesi di reclusione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ufficio esecuzioni penali, per i reati di rapina, rissa e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2018 a Torino, dove in concorso con altri due soggetti si era armato di una bottiglia di vetro al fine di rapinare un proprio connazionale del telefono cellulare e lo minacciava e lo aggrediva con calci e pugni. L'approvazione odierna alla Camera dei Deputati nelle prime intese sull'autonomia differenziata rappresenta un momento storico per il Veneto e per tutte le regioni che chiedono di poter esercitare le competenze previste dalla Costituzione. L'autonomia differenziata non è un'invenzione della politica, ma un principio previsto dalla nostra Costituzione che riconosce la possibilità di attribuire maggiori competenze alle regioni che dimostrano di poter amministrare con efficacia e responsabilità. Le materie oggi approvate riguardano quattro ambiti significativi quali professioni, protezione civile, previdenza complementare e integrativa, nonché tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. E non è ancora l'autonomia completa che il Veneto attende e che milioni di veneti hanno chiesto con forza anche attraverso un referendum consultivo. Tuttavia le grandi riforme si costruiscono un passo alla volta. Un imprenditore non dovrebbe mai essere costretto a bloccare un cantiere per riuscire a farsi ascoltare e difendere il proprio diritto al lavoro. Se si arriva a un gesto simile significa che il dialogo tra l'amministrazione e le attività economiche del territorio si è gravemente inceppato. Lo dichiara Eleonora Mosco, consigliere regionale del Veneto e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Padova, intervenendo sulla protesta di Jacopo Giraldo, titolare della Fiorita Garden Center di via Chiesa Nuova, dopo mesi di accessi chiusi, modifiche continue alla viabilità e difficoltà per clienti e fornitori, l'imprenditore ha parcheggiato il proprio furgone davanti al cantiere esponendo un cartello con la scritta diritto al lavoro. Giraldo riferisce di aver perso circa 150.000 euro e di aver sopportato in silenzio da settembre continue chiusure e disagi. Servono un cronoprogramma chiaro, accessi garantiti, comunicazioni preventive, un confronto costante con le categorie economiche e ristori realmente proporzionati ai danni. La domanda che rivolgiamo a questa amministrazione di Padova è semplice: quante altre attività dovranno chiudere o subire pesanti perdite prima che qualcuno intervenga? Da oltre un anno Diego Perin, coordinatore provinciale di Forza Nuova, sta raccogliendo lamentele e manifestazioni di disagio dei cittadini di Limena per le condizioni nelle quali versa il cimitero a causa della pressoché costante presenza dei Rom. Il cimitero è un luogo di raccoglimento dove le persone si recano a trovare i loro cari, che merita decoro e rispetto. Ebbene, questo gruppo di Rom ne hanno fatto un punto di riferimento per le loro incombenze quotidiane. Una volta usate le fontane, diciamolo pure, finiti i loro comodi, se ne vanno lasciando anche rifiuti di vario tipo sul terreno. Un anno e più di inerzia da parte del comune di Limena è davvero troppo per la pazienza di quanti vanno a trovare i loro defunti in quel cimitero. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per un veicolo fermo, code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti tra la A21 ed Esenzano. A4 Venezia-Trieste, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina verrà chiusa per lavori la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia, entrata alternativa San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h02.
1: Frutta e verdura?
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, si presenta regolare in questi minuti il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 15.30 di quest'oggi è possibile l'interruzione della fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto potrebbe non essere effettuata la somministrazione di cibo e bevande e potrebbe non essere erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market comunque sono aperti. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Mangiare monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati al nuovo appuntamento. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente la prima in direzione Venezia e la seconda in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La polizia di Stato rintraccia e arresta un trentenne cittadino nigeriano ricercato in quanto condannato a scontare la pena di un anno e sette mesi di reclusione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ufficio esecuzioni penali, per i reati di rapina, rissa e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2018 a Torino, dove in concorso con altri due soggetti si era armato di una bottiglia di vetro al fine di rapinare un proprio connazionale del telefono cellulare e lo minacciava e lo aggrediva con calci e pugni. Nella giornata di oggi, dalle 14 alle 16, è prevista una manutenzione straordinaria e non procrastinabile all'interno della centrale telefonica 116-117. L'intervento tecnico sospenderà per due ore il servizio alla popolazione. I cittadini che tenteranno di telefonare a questa fascia oraria saranno quindi avvisati con un messaggio automatico esplicativo. Potranno accedere nuovamente al servizio appena si concluderà il servizio di manutenzione. La Fondazione Teatri delle Dolomiti intende procedere ad una preselezione per formare una graduatoria e individuare un candidato cui affidare tramite contratto la gestione degli impianti elettrici del teatro Dino Buzzati di Belluno. La figura professionale ricercata è quella di elettricista. La tipologia del servizio richiesto consiste nell'assistenza tecnica degli impianti elettrico e termico facendo parte della struttura del teatro Dino Buzzati di Belluno. Chi fosse interessato in possesso dei requisiti richiesti può inviare il proprio curriculum tramite mail all'indirizzo info@fondazioneteatridolomiti.it. Il termine per l'invio alle candidature è fissato il prossimo 31 agosto. Nell'ultimo report sull'impatto delle piccole e medie imprese italiane di Amazon vede il Veneto confermarsi stabilmente nella top 10 nazionale e seconda forza del nord Italia per vendite ed export, subito dopo la Lombardia con oltre 200 milioni di euro di vendite, un risultato generato da oltre 1500 piccole imprese del territorio attive sullo store online. Più di 60 milioni di euro di export, le imprese venete continuano ad intercettare la forte domanda del Made in Italy all'estero. Oltre 5 milioni di prodotti spediti, un flusso costante di eccellenze che dal territorio veneto raggiungono clienti in tutta Italia, ma anche all'estero. Prende forma il programma dello Jesolo Air Show 2026, l'atteso appuntamento che sabato 12 settembre porterà ancora una volta decine di migliaia di spettatori sul litorale per assistere a uno dei più importanti spettacoli aerei d'Italia. Protagoniste assolute come sempre le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare. Tra gli ospiti internazionali già confermati spicca il ritorno della pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti, che tornerà a esibirsi a Jesolo dopo l'ultima sua partecipazione avvenuta nel 2012. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, segnaliamo code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Per lo stesso motivo si rallenta sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

5.3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si procede in coda tra il Terraglio e il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata inoltre viene segnalato un incidente tra il Terraglio e il Bivio per il raccordo Marco Polo. Sempre in direzione Trieste, sul tratto Venezia-Padova della 4 rallentamenti tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, per lavori verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Non ci sarà una scorciatoia per il caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano e a quanto pare anche quello di Torino hanno già fatto sapere, il primo con una sentenza scritta, che è inammissibile la richiesta di differimento della pena, in quanto, inequivocabile questo, Roggero è già in carcere, ha scelto lui in che carcere costituirsi, quello milanese appunto di Bollate. E peraltro è anche la stessa autorità a ricordare che è in corso una richiesta di grazia che è stata, come si sa, sottoscritta dai familiari dello stesso Roggero. Non ci sarà scorciatoia, non c'è differimento della pena, ci sarà quindi tutto l'iter della richiesta di grazia, che comporta un'istruttoria, che comporta la necessità di comprendere se davvero ci sono le possibilità, che stanno soprattutto nelle mani del Presidente della Repubblica, di concedere l'atto di clemenza, che però per solito in questi casi viene scelto e concesso soltanto dopo un periodo di detenzione, non dopo qualche giorno. Ed è questo che deve essere chiaro: se per Roggero, come forse sarebbe giusto, ci sarà una possibilità di attenuare la portata della pena, che è oltre 14 anni, questo non avverrà certo nei prossimi giorni, né tantomeno sulla spinta popolare o della politica.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, qui per incidente code in direzione Milano tra Peschiera del Garda ed Desenzano. Sulla carreggiata opposta per traffico intenso rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud, mentre a causa di un incidente si procede in coda tra Padova Ovest e Padova Est. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Trieste, incolonnamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. In questa direzione viene inoltre segnalato un incidente tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Concludiamo sulla tangenziale di Mestre, traffico incolonnato in direzione Padova tra la Castellana e Venezia e code sulla carreggiata opposta tra il Terraglio e il bivio per la A27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. L'autonomia è la forma più nobile per responsabilizzare l'amministrazione pubblica. Chi è capace non la teme, a dimostrazione di ciò che, giusto per fare un paio di esempi banali, sugli ultimissimi dati che riguardano l'efficienza amministrativa secondo il monitoraggio ministeriale dei LEA del 2026. Il Veneto si conferma in cima alla classifica nazionale relativa alla sanità. La Corte dei Conti ha recentemente promosso il bilancio del Veneto a guida Stefani, senza nuove tasse e senza toccare l'addizionale IRPEF, che è ferma a quanto stabilito dallo Stato, e cioè all'1,23%, forse l'unica regione in Italia. Secondo la CGA di Mestre, non certo un organismo leghista, i capoluoghi veneti superano costantemente la media nazionale per efficienza amministrativa. La città di Treviso si posiziona al primo posto tra le città delle regioni a statuto ordinario, così il deputato leghista Dimitri Coin. La polizia di Stato di Padova rintraccia e arresta un trentenne cittadino nigeriano ricercato in quanto condannato a scontare la pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione per i reati di rapina, rissa e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2018 a Torino, dove in concorso con altri 2 soggetti al fine di rapinare un proprio connazionale del telefono cellulare lo minacciava e lo aggrediva con calci e pugni. Inaugurazione domani alle ore 18 nella sala della Gran Guardia di Padova, Terre Eugane, la mostra fotografica di Francesco Munaro realizzata in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Padova. Il progetto fotografico, oltre al suo indubbio valore tecnico e artistico, contribuisce a dare risalto a tale proclamazione, quella di MAB UNESCO, patrimonio appunto dell'UNESCO, passata un po' sotto traccia. Si sono conclusi i lavori di risanamento e restauro del tempietto Iappelli all'interno del Parco Treves, all'interno appunto di Padova, uno degli elementi architettonici più significativi e riconoscibili in questo straordinario spazio verde cittadino. L'intervento, atteso da molti anni, ha consentito di recuperare e valorizzare un manufatto storico che da circa 30 anni non era stato interessato ad opere di manutenzione e restauro di questa portata. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle ore 18 alla presenza del vice sindaco di Padova Antonio Bressa e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Rosario Rizzuto. E sempre domani alle 14.30 si terrà a Cittadella, presso l'isola ecologica di Via Veneto, un incontro con i rappresentanti di ETRA, del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, e l'amministrazione comunale per illustrare il funzionamento delle attrezzature per il conferimento rifiuti realizzate grazie ai finanziamenti avuti dal PNRR. Sarà una dimostrazione del servizio di cui le utenze non domestiche, in particolare del cittadellese, potranno usufruire in Via Verdi e in Via del Cimitero a partire dal giorno successivo, cioè venerdì 24 luglio 2026. Il concorso Miss Città Murata è giunto quest'anno alla 26esima edizione e terrà la finale della competizione di bellezza mercoledì 29 luglio alle 20.45 a Cittadella, nel bellissimo teatro all'aperto Campo della Marta. Presenteranno la serata Eleonora Sorato e Andrea Berton. È tutto per questa edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 21h01.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
5: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "non ho controllato chi fosse il padre della neo-diciottenne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "non ci crediamo", e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
4: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
6: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo 2 mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
4: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
8: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
4: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, giovedì 23 luglio. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Avidami.
1: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.